0: Baltimore Mobile.
1: Four Alpha.
0: Four Alpha.
1: Four Bravo.
2: Four Bravo.
1: Four Charlie.
2: Four Charlie.
1: Four Delta.
3: Four Delta.
1: Med 40 Bravo.